di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, ma la parrucca, destro la barba, ma la sequiglia, destro il lieto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono.

una volta per carità. Figaro, son qua. Ehi, Figaro, son qua. Figaro qua, Figaro là. Figaro qua, Figaro là. Figaro su, Figaro giù. Figaro su, Figaro su. Quanto bravissimo sei, vuol dire il suo fatto. Della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo. Non lo aggherà. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo.